Dari gama da re gama ni re ga da re he ni da ma re ga re ga. Da gama da ni da re ni da ga re ni ma da ni ni da gama da re ni da ma ga re gama da ga re ni da ma ga re ga ga re ni da ga re ni da ma ga re ni da re.